0: servizi dove c'è tutto sotto. Ci prevessimo in un cina di Ankara Congo dove ci messo in uscire in Mauritania. Mi girano per ci che si raga che vuoi. Era, vai.
1: ¿Sigues escuchando? Golden Music en el 103.4.